joga a vida com força, toma a vida com força. Ela joga a vida com força, povo na via de fora legal. Sou calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calib